0: tanda di nanda minduwa dongsa chimbri karsuko re lo debichi chinda la dende chari
1: dende chaki yunguri
0: chuki khandi kwa di urbe
1: gyungma re dende gyungma re mori ti ma se rangla che che sing ma re
0: nye dende sing me nama cheba cha che ne nye rogwa yung gri
1: rang lo chun ju yi ne la kya zing yin shi tuwa
0: ola nye che ne puksam gyung kyu che ya de nun chu yo ma re sing bi nga cha che ne nye puksam mi tang li chi go ma re yine nga de shole yung ya de jima nye puksam ngun kyu chun sing bi ma se nye san ba puksam ngun kyu chu ya de kato go zun ne chi chung ma re sing bi
2: shukyo bezi chila
1: yong a shukyo bezi chigi